0: Lotto Hockey. Ayúdame, Mega Lotto.
1: Ma gli adesli, ho detto, meglio Florence Pompeo.

e perché colopo di me globottador provavamo a filaghi plemodon punzo tu se me fel di fecete voi u istenine kentere.

0: oddi va sognan pe se la sagna va di me che nelle sogno suo io
1: Don Curadio
2: ripicio ehi ripicio ripicio ciò è l'uso tabaglio.